0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6969.
2: E se mai visto piangere

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 4, 4, 8.
1: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0788.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 8, 3, 3.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1663

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Attenzione, in ufficio stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli. Toro, adesso puoi cominciare a raccogliere, lo assicura Marte nel segno della Bilancia. Molte semine stanno per trasformarsi in contatti in sede. Gemelli, il periodo è ottimo per lanciarti nelle promozioni o in pubblicità attraverso i media. Con le donne la luna promette tanti languidi sospiri. Cancro, sarete logorati dal dubbio, è meglio tenersi alla larga dall'amore, soffrire a volte di solitudine ma essere fieri dello status da single. Leone, nel lavoro nascono nuove opportunità, svolte inaspettate se siete in carriera, Giove è sempre generoso. Vergine, al lavoro incontrate pochi ostacoli, le trattative che portate avanti sono proficue, avete grinta da vendere. Bilancia, in famiglia sei un dolce orsacchiotto, fra le lenzuola un valoroso combattente, serata di coccole per i single felici. Scorpione, investi le tue energie nelle vicende che ti intrigano, specialmente se sei stato colto dal raptus della passione o hai iniziato un promettente percorso professionale. Sagittario, è utile dosare meglio il vigore ed evitare gli sforzi eccessivi, visto che Marte transita alle tue spalle. Capricorno, avverti la forza equilibrante di Mercurio in Bilancia. In termini pratici vuol dire gestire con maggiore regolarità l'andamento dei rapporti in corso. Acquario, se fai parte di chi punta a raggiungere nuovi traguardi professionali o desideri lanciarti in un lavoro più autonomo, indipendente, mettiti alla prova oggi, ma non avere fretta. Pesci, l'energia di Marte ti favorisce, si traduce in un nuovo sostegno interiore, più fiducia in te stesso, nei progetti che intendi portare avanti. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 1 2 3

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, città della musica UNESCO, ospita per la prima volta il FLEA Festival, il festival più importante di musica tradizionale irlandese. Dal 2 al 9 agosto gli appassionati di tutto il mondo possono godere non solo della musica tradizionale così coinvolgente, ma anche della grande ospitalità del popolo nordirlandese, che fa dell'accoglienza davvero un'arte. Sentiamo Dolores Vischer di Creative Tours Belfast.
3: Il FLEA Festival è il più importante festival di musica tradizionale dell'isola d'Irlanda. È un evento dedicato alla valorizzazione della migliore musica tradizionale irlandese, della danza e della cultura del paese. Il festival comprende una serie di competizioni che culminano nelle finali nazionali. Quest'anno per la prima volta si terrà a Belfast dal 2 al 9 agosto e oltre alle gare il programma prevede numerosi concerti e sessioni musicali informali. Musicisti cioè che suonano per le strade e nei pub di tutta la città. Sarà una grande celebrazione della musica tradizionale irlandese e ci aspettiamo oltre 800.000 visitatori. Sarà un evento davvero straordinario che si terrà in ogni angolo della nostra città. La musica è un elemento portante della cultura irlandese. Che cosa offre Creative Tours ai turisti che vengono a Belfast?
4: Creative Tours Belfast was set up.
2: È un tour operator che offre visite guidate ed esperienze che permettono di scoprire Belfast attraverso la sua ricca scena musicale e artistica. Organizziamo tour a piedi, in taxi o in autobus dedicati a diversi generi musicali, all'arte e alla poesia. Tutti i tour includono momenti musicali durante il percorso e alcuni terminano con un'esibizione dal vivo di un musicista locale. Il nostro obiettivo è mostrare il lato più creativo e positivo di Belfast e valorizzare il talento dei suoi artisti. C'è anche il Music Trail, il tour dedicato alla musica tradizionale irlandese. Quando parliamo di musica tradizionale ci riferiamo a brani eseguiti con strumenti come la cornamusa irlandese, i flauti, le fisarmoniche tradizionali, il banjo. Si tratta di melodie strumentali antiche, molto vivaci e ancora oggi suonate nei pub di tutta l'isola.
4: Across the whole island.
2: I visitatori apprezzano questo modo di scoprire la città?
4: Yes, it's always good.
2: Sì, molto, è sempre molto positivo offrire un'esperienza coinvolgente sia attraverso la musica dal vivo sia dando alle persone la possibilità di imparare a ballare. In questo modo si visita la città e allo stesso tempo si entra in contatto con una delle componenti più importanti dell'identità culturale di Belfast, la musica. Noi siamo molto orgogliosi del fatto che Belfast sia stata riconosciuta città della musica UNESCO, l'unica sull'isola d'Irlanda ad aver ricevuto questo titolo. Ed è tutto per oggi, grazie a Dolores Vischer e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: CNR, giornale radio.
3: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna urne aperte in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila. Secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Attenzione, in ufficio stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli. Toro, adesso puoi cominciare a raccogliere, lo assicura Marte nel segno della Bilancia. Molte semine stanno per trasformarsi in contatti in sede. Gemelli, il periodo è ottimo per lanciarti nelle promozioni o in pubblicità attraverso i media. Con le donne la luna promette tanti languidi sospiri. Cancro, sarete logorati dal dubbio, è meglio tenersi alla larga dall'amore, soffrire a volte di solitudine ma essere fieri dello status da single. Leone, nel lavoro nascono nuove opportunità, svolte inaspettate se siete in carriera, Giove è sempre generoso. Vergine, al lavoro incontrate pochi ostacoli, le trattative che portate avanti sono proficue, avete grinta da vendere. Bilancia, in famiglia sei un dolce orsacchiotto, fra le lenzuola un valoroso combattente, serata di coccole per i single felici. Scorpione, investi le tue energie nelle vicende che ti intrigano, specialmente se sei stato colto dal raptus della passione o hai iniziato un promettente percorso professionale. Sagittario, è utile dosare meglio il vigore ed evitare gli sforzi eccessivi, visto che Marte transita alle tue spalle. Capricorno, avverti la forza equilibrante di Mercurio in Bilancia. In termini pratici vuol dire gestire con maggiore regolarità l'andamento dei rapporti in corso. Acquario, se fai parte di chi punta a raggiungere nuovi traguardi professionali o desideri lanciarti in un lavoro più autonomo, indipendente, mettiti alla prova oggi, ma non avere fretta. Pesci, l'energia di Marte ti favorisce, si traduce in un nuovo sostegno interiore, più fiducia in te stesso, nei progetti che intendi portare avanti. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: CNR, giornale radio.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 7.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
5: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa e 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
4: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
6: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato dopo la polla ciuffata per pochi millesimi. Il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine, mentre gli altri accumulano penalità ed errori. Lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: musica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: CNR, giornale radio.
10: 7 anni dopo l'ultima volta, la Reyer Venezia apre il cassetto dei ricordi e torna a cullare sogni dal sapore di scudetto. La vittoria in gara 4 contro la Virtus Bologna di sabato sera ha riacceso le speranze dei lagunari con una grande prestazione di capitan Tessitori e Cole. Parola al coach Neven Spacchia.
11: Abbiamo vinto contro campione d'Italia con favore di loro campo. Dunque siamo riusciti ad andare a finale e non è più finale come solito Bologna-Milano, questa volta è rare. Dobbiamo essere umili con testa giusta per preparare questo finale dove lo sappiamo che giochiamo contro la miglior squadra in Italia.
10: I veneti sfideranno l'Olimpia Milano avanti su Brescia nell'altra semifinale. Per il tricolore fondamentale sarà la carica dei tifosi oro-granata, a cui va ringraziamento del tecnico dei veneti.
11: Complimenti ai nostri ragazzi, complimenti a tutta la società, veramente una cosa buonissima e bellissima per tutti e soprattutto per i nostri tifosi. Sono stati straordinari e hanno capito che questa squadra non molla mai.
10: Giovedì 11 giugno al via le finali al Forum. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La radio telematica.
15: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayat concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Velayat, sirene per un attacco dallo Yemen, sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: capito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Attenzione, in ufficio stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli. Toro, adesso puoi cominciare a raccogliere, lo assicura Marte nel segno della Bilancia. Molte semine stanno per trasformarsi in contatti in sede. Gemelli, il periodo è ottimo per lanciarti nelle promozioni o in pubblicità attraverso i media. Con le donne la luna promette tanti languidi sospiri. Cancro, sarete logorati dal dubbio. È meglio tenersi alla larga dall'amore, soffrire a volte di solitudine, ma essere fieri dello status da single. Leone, nel lavoro nascono nuove opportunità, svolte inaspettate se siete in carriera. Giove è sempre generoso. Vergine, al lavoro incontrate pochi ostacoli, le trattative che portate avanti sono proficue, avete grinta da vendere. Bilancia, in famiglia sei un dolce orsacchiotto, fra le lenzuola un valoroso combattente. Serata di coccole per i single felici. Scorpione, investi le tue energie nelle vicende che ti intrigano, specialmente se sei stato colto dal raptus della passione o hai iniziato un promettente percorso professionale. Sagittario, è utile dosare meglio il vigore ed evitare gli sforzi eccessivi, visto che Marte transita alle tue spalle. Capricorno, avverti la forza equilibrante di Mercurio in Bilancia. In termini pratici vuol dire gestire con maggiore regolarità l'andamento dei rapporti in corso. Acquario, se fai parte di chi punta a raggiungere nuovi traguardi professionali o desideri lanciarti in un lavoro più autonomo, indipendente, mettiti alla prova oggi, ma non avere fretta. Pesci, l'energia di Marte ti favorisce, si traduce in un nuovo sostegno interiore, più fiducia in te stesso, nei progetti che intendi portare avanti. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica, e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayat concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayat. Sirene per una attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata nella notte. Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte, e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: pronti per iniziare insieme? Ben ritrovati da Vladi, buon inizio settimana. Pronti anche per sentire ovviamente le vostre voci, popolo di Radio Jukebox, ovunque voi siate. 393 999 7794. Passato bene il fine settimana? Tutto quanto a posto? Vi siete riposati? Vi siete comportati bene?
1: Ali, buongiorno, buona settimana. Meno male che sta arrivando caldo, perché veramente il freddo non se ne può più,
0: Adesso
2: buongiorno Vladino, buon lunedì a tutti. Dale,
0: ciao Ale. Io dico solamente una via di mezzo, ecco, non dico proprio il freddo, però
3: buongiorno, insomma. Vladino, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, abbiamo fatto i bravi. Ciao da Gianmarco.
0: Vabbè, adesso non lo so se realmente Gianmarco ha fatto il bravo o meno. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Allora c'è Lori da Catania. Buongiorno Lori, buona mattinata. Buongiorno Vladino. Non ci crederai, ma questo weekend relax. Tu un pochettino meno. Però sono felicissimo, ma proprio felice. Buon inizio settimana, sempre in vostra compagnia. Mamma mia, grazie Lori da Catania. Buongiorno Catania, che tempo abbiamo a Catania?
1: Una volta che c'è? Una volta io vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa.
0: Questo è vecchio.
1: Io per te spenderei la mia vita
0: in
1: cambio di niente.

0: e San Giovanni. Queste le ragazze sono a Vio Giuozza. 393 999 7794.
1: Buongiorno Bladi, sono
0: Buongiorno.
1: Monica, sono da Torino, ti mando un bacio, auguro a tutti una buona giornata e non so se sentirò il messaggio perché io alle 11 sono a lavoro. Ciao. Come sempre mi fai compagnia. Ciao.
0: Monica, sei lì che stai ascoltando, vero?
2: Buongiorno a

Buona mattinata, buona giornata. Sul canale 254 in tutta Italia in televisione siamo insieme. Per questo accendete e restate con noi. Questa è Radio Jukebox.

0: rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Antonello Venditti ci vorrebbe un amico su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, potete stare sempre in nostra compagnia, il nostro sito radiojukebox.info, insomma vi accompagna. Vai,
1: ma
0: ciao.
1: Buongiorno Vladino Bello,
0: buongiorno,
1: buona settimana a tutti. Stamattina mi faresti ascoltare ovviamente i miei Modà con la sua bellezza?
0: Va bene,
1: grazie, baci baci Angela.

Control su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a salutare la nostra amica Barbara che ci segue da Livorno. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, mi raccomando, ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Marcella Bella con Nessuno Mai su Radio Jukebox. E qui devo andare a salutare la nostra Dani da Novara che l'ha richiesta. Ciao Dani, 393 999 7794, ci siete voi, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli amici di Radio Jukebox, buon inizio settimana da Albi da Torino, sempre presente, ciao.
0: Grazie al nostro amico Albi. Gente di mare, Tozzi e Raff per Davide Vera.

0: Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. Dobbiamo salutare la nostra amica Vera e David. Buongiorno.
1: Buongiornissimo Vladi, buon lunedì, buon inizio settimana a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Ciao Vladi da Francuzzo da Palermo, ciao Vladi!
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo! Dobbiamo andare a salutare Cristina, vuole ascoltare il volo contro le onde su Jukebox.

0: con Tra le onde su Radio Jukebox. Buongiorno Cristina, vai.
1: Ciao Bamber, sono Tony.
0: Ciao Tony.
1: Vorrei sentire Stare tutti i giorni di Riccardo Fogli.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo subito. Ciao, ciao Bomber.

Edoardo Fogli con Storie di tutti i giorni su Radio Jukebox. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, intanto scaricate anche la nostra app, così almeno avete la possibilità di stare sempre con noi, con Radio Jukebox, e in tutta Italia ci potete guardare sul canale 254.

0: guarda, la richiesta, Claudio, era Fred De Palma con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare per favore una canzone di Pino Daniele e sì? Ti dico, scegli tu.
0: Posso
1: poi
0: fare
1: tu
0: io?
1: Che sai, perché tanto ogni mi canzone è bella. Un abbraccio a te, Vladino, una buona diretta a tutti quanti.
0: Sono tutte bellissime. Pino Daniele, Amore senza fine, era il 1998 l'album.

Nino Daniele con Amore Senza Fine su Radio Jukebox. Ragazzi, bellissima. 393 999 7794, in arrivo Sal Da Vinci con Per Sempre Sì da parte di Daniela per Ornella, Carmen, Daniele, Carmelo, Angelo, Patrizia e Elia. Elia, aumentano sempre di più. Buongiorno Daniela.

0: Dal Da Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. Buongiorno Daniela, che saluta Ornella, Carmen, Daniele, Carmelo, Patrizia, Lia e Angelo. Ho detto tutti, sono sempre tantissimi. Restate con noi, tra poco si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi su Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Che gusto.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok, salute e benessere.
4: È lunedì 8 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo di diabete di tipo 2, perché? Perché c'è un vero e proprio boom di casi tra le giovani donne. Un'analisi scientifica rivela che sotto i 40 anni la malattia cresce a ritmo doppio rispetto alla media. Anche in Italia l'allerta è alta, il buco nei controlli postparto mette a rischio migliaia di neomamme. Allora, un campanello d'allarme che non può più essere ignorato e che ridefinisce la geografia di una delle patologie croniche più diffuse al mondo. Il diabete di tipo 2 sta crescendo a un ritmo due volte più rapido nelle giovani donne rispetto a quelle in età più avanzata. A rivelarlo è un'allarmante analisi condotta nel Regno Unito dall'associazione Diabetes UK, secondo cui tra il 2017 e il 2024 le diagnosi di diabete di tipo 2 nelle donne sotto i 40 anni sono aumentate del 47% contro il 22% registrato nella fascia d'età tra i 40 e i 79 anni. Al centro di questa vera e propria impennata c'è un colpevole ben preciso: la gestione lacunosa del follow-up postparto per le donne che hanno sofferto di diabete gestazionale. Il diabete gestazionale è una condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue che si sviluppa per la prima volta durante la gravidanza, colpendo tra il 10 e il 20% delle gestanti e che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente dopo la nascita del bambino. Tuttavia, il superamento della fase acuta lascia strascichi importanti. I dati dell'audit nazionale parlano chiaro: l'11% delle donne che ha avuto il diabete gestazionale sviluppa prediabete entro un solo anno dal parto, il 15% delle donne evolve verso un diabete di tipo 2 conclamato entro 10 anni. Ogni diagnosi cambia la vita, ma quando il diabete di tipo 2 si sviluppa in persone giovani è ancora più aggressivo, spiega Colette Marshall, CEO di Diabetes UK. La gravidanza non dovrebbe essere una strada verso la malattia cronica. Il problema non è la mancanza di linee guida, ma la loro applicazione. Le neomamme dovrebbero sottoporsi a un test dell'emoglobina glicata tra le 6 e le 13 settimane dopo il parto e successivamente una volta all'anno. Eppure i dati dimostrano che solo il 57% di loro esegue regolarmente questi controlli. Le testimonianze sul campo confermano il vuoto informativo. Donne lasciate senza indicazioni sui rischi futuri una volta dimesse dal reparto di maternità. Vediamo la realtà italiana. La situazione descritta oltremanica specchia da vicino la realtà italiana. Nel nostro paese il diabete gestazionale interessa circa il 10-12% delle gravidanze, che vuol dire oltre 40.000 donne ogni anno, e mi raccomando, fatevi sempre seguire per sicurezza. Grazie per essere stati con
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto.

0: Noia con i dubbi dell'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno a tutto il popolo di Radio Jukebox. Devo salutare Mauro, intanto, che aveva richiesto la mannoia. Buona mattinata al nostro amico Mauro. 393 999 7794, vi fate sentire le vostre voci. Ciao,
1: ciao, sono Cri da Moncalieri.
0: Ciao Cri.
1: Auguro buon lunedì, è un buon inizio settimana, un buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare una canzone di Gabriel Ponte, a piacere tuo, perché oggi è lunedì e mi serve un po' di energia. Grazie, un bacio grande grande a tutti, ciao ciao.
0: Allora, ha bisogno di energia, giusto? Vabbè. Buonanotte giorno.

0: Buonanotte, giorno su Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Ciao, ciao. Marino, buongiorno, buon lunedì.
0: Buongiorno.
1: Senti, io oggi
0: che succede?
1: Prima voglio niente dedicare
0: sì, è triste,
1: questo lunedì alla mia metà, dirgli che l'amo, dargli la carica per questa settimana. Iniziano a essere settimane dure, perché comunque dopo un anno intero siamo tutti con le palle strapiene.
0: Adesso
1: palle, dire.
0: No, dai.
1: E quindi niente, gli mando un bacio super grande, un abbraccio super grande, buon lavoro a noi tutti. Niente, se ci fai ascoltare per favore, Bad Liar. Grazie mille, un bacio a te, ma soprattutto a lui.
0: Sì, ragazzi, non è che possiamo iniziare la settimana così. Ma che

Imagine Dragons con The Liars, Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: 11 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiara, era furore su Radio Jukebox, 393 999 7794. Devo andare a salutare Roberto. Buongiorno Roberto, ben sintonizzato con noi e grazie, intanto ci ha fatto i complimenti. E vabbè, queste cose ti fa piacere, giusto?

0: con una canzone estiva su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao a tutti, ciao Vladi da Beppe.
0: Ciao Beppe.
1: Vorrei ascoltare questa nostra stagione di Eros Ramazzotti.
0: Volentieri.
1: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, ciao Beppe. 393-999-7794. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: nostre paure.
1: Questa nostra stagione Eros Ramazzotti su Radio Jukebox. Ciao Beppe. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

Renato Zero con i migliori anni della nostra vita su Radio Jukebox. Maria Teresa da Prato, ciao Maria Teresa, dedica tutta quanta al marito Mauro questa canzone bellissima di Renato Zero, grande. Buongiorno Maria Teresa e buongiorno Mauro, grazie per stare con noi e grazie a Teleregione Canale 78 sintonizzata, insomma, con Jukebox TV. Buongiorno Vladi, metteresti per favore, insomma, il Luna Pop con Vorrei? Grazie, questo è il messaggio di Jessica da Chivasso, la dedico a mio marito Marco, vorrei esaudire tutti i suoi sogni, ma insieme ci riusciamo, è certo che sì. Poi è bella questa canzone, mamma mia. È da canticchiare. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Non ve l'ho ancora chiesto. Io devo andare a salutare il Cutriz, che secondo me lo metto sempre in difficoltà. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: con Vorrei su Radio Jukebox. Vai che sentiamo le vostre voci, cambia totalmente la musica, vai!
1: Vladi, ci fai ballare a tutti, ci mandi molto su di morale a quella che è giù di morale. Ciao, grazie Vladi.
0: No, vuoi andare su o giù? Dove vuoi andare? Arriva, no, it's unlimited, no limits.

0: Dobbiamo andare a salutare il nostro amico Franco. Mamma mia, avete alzato il volume. Noi nei nostri studi abbiamo alzato il volume.
1: Grazie Vladi, viva il sui morale.
0: Il nostro immorale è bellissimo. Grande al nostro amico Franco da Palermo. Lady Gaga e Dwight, questa è la way.

0: runway. Lady Gaga Doeci con Runaway su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare Ossession.
0: Sì.
1: Per mio marito, con un grosso bacione, che lo amo tanto. La mia amica Katiuscia, che gli vuole tantissimo bene. Gli ascoltatori, a Monique, a Ignazio delle due maglioglie.
0: Bene.
1: E bacioni, via.
0: Un bacione a te.

0: Vivian West, what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: 393 9997 794. Buongiorno Marianna, si è svegliata, No, perché dopo una grigliata poi è iniziata a ronfare. Poi così è. Insieme al suo cane, pazzesco!
2: Buongiorno, Vladi! Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Sono io, mi ha riconosciuto la mitica Cetti. Mi puoi mandare tu mi piaci tanto di Saif, per favore?
1: Va bene.
2: Saluto il mio compagno Lorenzo, il mio nipotino Pietro Tommaso adorato, la mia sorellina Roberta.
1: Vai.
2: Un abbraccio a te, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox e tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacio al cielo, a mio padre e a mia madre, i miei amori. E ti mando un bacione a te, Vladi, con lo schiocco. Ciao Vladi, buona giornata da Cetti.
1: Wow.
2: Grazie, ciao Vladi. Figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Safe con Tu mi piaci tanto su Radio Jukebox. Un bacione alla mia amica Cetti da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria andiamo in provincia di Torino a Venaria per mandare un bacio enorme a Giovanna che vuole ascoltare Massimo Ranieri. Questa

un bacione. Era ma con Si bruciasse la città. Ne approfitto anche per salutare Paolo, che avrà sicuramente cantato gli amici della Green Chief.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok, salute e benessere.
3: È lunedì 8 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo di diabete di tipo 2, perché? Perché c'è un vero e proprio boom di casi tra le giovani donne. Un'analisi scientifica rivela che sotto i 40 anni la malattia cresce a ritmo doppio rispetto alla media. Anche in Italia l'allerta è alta, il buco nei controlli postparto mette a rischio migliaia di neomamme. Allora, un campanello d'allarme che non può più essere ignorato e che ridefinisce la geografia di una delle patologie croniche più diffuse al mondo. Il diabete di tipo 2 sta crescendo a un ritmo due volte più rapido nelle giovani donne rispetto a quelle in età più avanzata. A rivelarlo è un'allarmante analisi condotta nel Regno Unito dall'associazione Diabetes UK, secondo cui tra il 2017 e il 2024 le diagnosi di diabete di tipo 2 nelle donne sotto i 40 anni sono aumentate del 47% contro il 22% registrato nella fascia d'età tra i 40 e i 79 anni. Al centro di questa vera e propria impennata c'è un colpevole ben preciso: la gestione lacunosa del follow-up postparto per le donne che hanno sofferto di diabete gestazionale. Il diabete gestazionale è una condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue che si sviluppa per la prima volta durante la gravidanza, colpendo tra il 10 e il 20% delle gestanti e che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente dopo la nascita del bambino. Tuttavia, il superamento della fase acuta lascia strascichi importanti. I dati dell'audit nazionale parlano chiaro: l'11% delle donne che ha avuto il diabete gestazionale sviluppa prediabete entro un solo anno dal parto, il 15% delle donne evolve verso un diabete di tipo 2 conclamato entro 10 anni. Ogni diagnosi cambia la vita, ma quando diabete di tipo 2 si sviluppa in persone giovani è ancora più aggressivo, spiega Colette Marshall, CEO di Diabetes UK. La gravidanza non dovrebbe essere una strada verso la malattia cronica. Il problema non è la mancanza di linee guida, ma la loro applicazione. Le neomamme dovrebbero sottoporsi a un test dell'emoglobina glicata tra le 6 e le 13 settimane dopo il parto e successivamente una volta all'anno. Eppure i dati dimostrano che solo il 57% di loro esegue regolarmente questi controlli. Le testimonianze sul campo confermano il vuoto informativo. Donne lasciate senza indicazioni sui rischi futuri una volta dimesse dal reparto di maternità. Vediamo la realtà italiana. La situazione descritta oltremanica specchia da vicino la realtà italiana. Nel nostro paese il diabete gestazionale interessa circa il 10-12% delle gravidanze, che vuol dire oltre 40.000 donne ogni anno, e mi raccomando, fatevi sempre seguire per sicurezza. Grazie per essere stati con noi.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Mr. Rain con Supereroi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare l'amico Domenico che ci segue da Lanzo. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: sono Marina da Palermo.
0: Ciao Maria.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan, sì, la canzone di Gianni Morandi, Solo chi si ama veramente.
0: Volentieri.
1: Vita, ti amo tanto. Saluto a papi.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Bellissima.

0: Gianni Morandi con Solo chi si ama veramente su Radio Jukebox. 393 999 7794. Marina, ciao.
1: Luigi DJ di Barletta, ho ascoltato una bellissima canzone di Jovanotti.
0: Quale?
1: Serenata rap.
0: Wow.
1: La richiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Cassia.
0: E salutiamo tutti. Ciao Luigi, un salutone. 393 999 7794. E mettiti con me, dai. Perché nonna, vabbè, adesso arriva Jovanotti. Questa è Radio Jukebox ed era il 1900.

Serenata Raps, Radio Jukebox, Luigi da Barletta, ciao, 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Voi dove siete, cosa fate, con chi siete? Avete canticchiata? Va bene, mentre cervate, scrive Silvia, a canticchiare Serenata Rap. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Ripieni due tra i peperi di Radio Giubbao.

0: Marisa con Rugiada su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Ci siete voi, popolo di Jukebox, e grazie come sempre per stare in nostra compagnia. Vai, sentiamo le vostre voci, dove siete, cosa fate e con chi siete. Ciao
1: Vladi, ciao a tutta Radio Jukebox, sono ciao. Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: E mi faresti ascoltare Come si fa a 20 anni di Rob? Grazie. Vabbè, mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao.

0: con noi su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Frati,
0: con noi.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a te e a tutti gli ascoltatori. Senti, stamattina vorrei ascoltare, se non è ancora andata in onda, la canzone di Biagio Antonacci, l'ultima, sì, quella che ha fatto. Grazie mille e ciao.
0: Un bacione, grazie. Anzi, voglio andare a salutare anche Silvana. Un bacione a lei. Biagio Antonacci su Jukebox.

0: John Tonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. Buongiorno Stefania, un bacione alla nostra Silvana e grazie. Tanti auguri, buon compleanno a Marianna che oggi compie gli anni. Ce l'ha scritto in un messaggio, si faceva gli auguri da sola. Un bacione e tanti auguri da parte nostra. Voleva ascoltare Rose Rosse, ma Massimo Ranieri l'abbiamo già messo. Vai.
1: Buongiorno e buon lunedì a tutti e buon inizio settimana. Vladi, saluto a tutti voi, saluto alle vostre famiglie, alla mia famiglia, a tutti quelli del mio quartiere, a tutti chi mi conoscono, a chi con me conoscono. Saluto a tutti, Vladi. Se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano,
0: quale?
1: Quella Amore, Amore, Amore no, se no a piacere tuo. Ciao, un bacio, Pino, ti amo. Ma chi sei di mio mamma marito? Mia. Ma chi sei? Buono, però chi sono? Chi sei di mio marito? No, ciao, Vladi, ti voglio bene. Oggi facissimo pure a tuo peggio da parte mia.
0: Certo,
1: ti raccomando, non ti scuotere la canzone. Ciao, Pino, ti voglio bene.
0: Ciao.

0: con amore nostro, Radio Jukebox. Dobbiamo salutare la nostra amica Teresa da Palermo. Un bacione a lei, vai. Sentiamo voi.
1: Ciao, ciao Vladi, sono Mina da Grugliasco. Ciao, auguriamo Mina. A tutte le anime belle un inizio settimana piacevole, fresco e tranquillo. Ciao.
0: E qui ci sono solo anime belle, giusto?
2: Certo.
0: Che ascoltano Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: la richiesta Rocco che ci segue da Pistoia per la moglie Giovanna con zucchero diamante su Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Ciao, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana dalla Val di Susa.
0: Grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Mi metti Eddie Avvoltoi.
0: Va bene, Eddie Brock. Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Eddie Brock con Avvoltoi su Radio Jukebox. Ciao Mauro, 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Buongiorno Roberto, che vuole ascoltare Big B World. Arriva Emilia.

Emilia con Big Big World su Radio Jukebox. Ciao Roberto, 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Madame insieme a Marrakesh. Questa la volevo capire su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buon lunedì. Ciao. Buon inizio settimana. Sono Irene, vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì.
1: Come un film di Eros Ramazzotti
0: insieme a Max
1: Pezzali.
0: Volentieri.
1: E dille che lo amo da morire. Se hai già messo la canzone, puoi mettere Sempre Sì di Salda Vinci.
0: E abbiamo
1: ciao,
0: messo anche lui.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.

0: film. Ciao Irene, ciao Alessandro, vai, sentiamo le vostre.
1: Buongiorno Vladi, ma sono
0: buongiorno.
1: Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria.
1: Io stamattina abbiamo fatto un po' di giardinaggio.
0: Bene.
1: Qui a Loano c'è un sole stupendo.
0: Wow.
1: Una bella giornata.
0: Insomma, ci si abbronza.
1: Volevo augurare a tutti i telespettatori buongiorno. A te anche, soprattutto.
0: Saluto
1: e
0: la
1: poi
0: mamma.
1: La canzone che vorremmo ascoltare è un brano di Giuni Russo,
0: sì?
1: Un'estate al mare.
0: Ci sta,
1: un bacione ci sta. E un abbraccio a tutti voi.
0: Un bacione e ciao, anzi devo salutare anche la zia, perché c'è la zia che mi sta guardando. La zia è lì,

0: State al mare su Radio Jukebox, che voglia di mare, vai, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Buongiorno Vladino e buon inizio settimana a te e tutti gli ascoltatori della radio, a dopo!
0: Massimo, ti sei svegliato adesso?

0: 393 999 7794, grande Bob Sinclair. C'è Diego da Trento che dobbiamo andare a salutare, vuole ascoltare Rob. Scrive: insomma, come si fa a 20 anni di Rob, anche se ne ho 60, questa canzone mi gasa parecchio. Ciao Diego che ci segue da Trento, è già andato in onda. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile,

0: Irama con Calabana. 393 999 7794.
1: Sì, Vladi, sono ancora qui. Baci baci, grazie. Ah, ciao.
0: È rimasta con noi, non si è allontanata, benissimo. Anzi, visto l'orario, cosa noto cosa siete, dove siete, cosa fate e con chi siete? Vabbè, la mia curiosità. 393 999 7794, siete con Vladi. Questa

0: Klaus, ciao, era lo zio, per lui è zio J-Ax. No, è che così è, perché è cresciuto con J-Ax.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Can you feel to tonight di Elton John? Grazie, ciao Vladi.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Eccola in arrivo. Ciao Walter.

0: Elton John con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare l'amico Walter da parte Nico, vai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: voi.
1: Buongiorno Vladi da Melo, buon inizio di settimana.
0: Buongiorno Melo, anche lui si è svegliato adesso?

Takashi e Keitra con l'esercito dei selfie. Devo andare a salutare la nostra amica da Catania. Un abbraccio, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: La radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

0: Paola Pausini con Immensamente su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Oh, ciao.
1: Ciao Jukebox Family, ciao Platino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
2: Sono contento. Anche noi, dai, tutto bene. Da lunedì.
0: Da
2: e
0: lunedì.
2: Visto che nel weekend ho fatto il bravo, mi faresti cortesemente riascoltare di Bosè, bravi ragazzi.
0: Va bene.
2: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo.
0: Sempre così. C'è la nostra amica Lori da Catania, scrive: sole e temperatura perfetta, 26-27 gradi, non ci lamentiamo. Ma con l'esercito dei selfie, ma come si fa a stare fermi? Vabbè, dipende. Lei ricorda, sono un'estate. E cosa ricorda dell'estate quella canzone? Cara Lori, che cosa ti ricorda?

0: ragazzi come siamo noi. Certo che sì. Dai, sentiamo le vostre voci, dei nostri bravi ragazzi. Ciao.
1: Buongiorno Blati.
0: Buongiorno.
1: Tonino da Drosi, Piana di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino.
1: Auguro a tutti voi della Radio Jukebox, tutti i componenti, una buona giornata, un buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: E poi pure a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Tutti.
1: Sempre una buona giornata, un buon inizio di settimana, pieno di cose belle. Se mi fai ascoltare Una Rosa Blu di Michele Zarrillo,
0: volentieri.
1: E la dedichiamo sempre ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, è tutta per loro. Oggi abbiamo 28 gradi, fa un caldo pazzesco che è pieno di umidità. Giornata di mare. Ciao, allora. Ciao Bladi, Tonino da Drosi, Piana di Gioia Tauro. Ciao a tutti, ciao.
0: C'è qualcuno che in questo momento si trova?

Michele Zarrillo con Una Rosa Blu su Radio Jukebox. 393 999 7794. Grazie Tonino da Drosi. Ha scritto anche Dani, grazie Tonino, ecco, l'ha scritto anche Dani. Devo andare a salutare anche la nostra amica Francesca, buongiorno Francesca, ben sintonizzata con noi. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, se non avete ancora scaricato la nostra app fatelo immediatamente. Adesso ADN Play ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Giovanotti insieme ad Alfa. Questa era Buon Vento su Radio Jukebox. 393 999 7704. Ciao Titti, un bacio, vai.
1: Ciao Platino, ciao. Sono sempre Massimo da Torino, ho fatto anche pure la rima.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, dai, va tutto bene?
0: Bene,
1: spero
0: tutto a posto.
1: Sì, passato un bel weekend.
0: Benissimo.
1: Ti auguro un buon lunedì.
0: Sabato.
1: A te e tutti gli ascoltatori.
0: La nostra gara.
1: Settimana. Oggi a proposito, mi fai ascoltare la canzone di Ryan Parris con Dolce Vita?
0: Volentieri.
1: Il tuffo negli anni mitici, anni 80.
0: Sensualità.
1: E niente, cioè, me l'ascolto molto volentieri. In primis, come sempre, la dedico a te, tutti gli altri ascoltatori di questa mitica radio, e niente, come dico sempre io, ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.

0: Ryan Paris con Dolce Vita su Radio Jukebox. Ciao, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi?
1: Buongiorno Vladi. Alessandro da Messina.
0: Alessandro, ciao.
1: Tempo un po' velato, c'è un po' di vento, ma il caldo non manca. Ormai siamo in piena estate.
0: Oramai,
1: si può dire.
0: Insomma, pantaloncini corti.
1: Bermuda. Voglio ascoltare una bella canzone di Toto a tuo piacimento. Grazie e buon pomeriggio. Bye bye.

0: I'll Be Over You con i Toto su Radio Juvax. Mi ricorda qualcosa? Era, accompagnava uno spot pubblicitario. Cosa insomma, no, però mi ricorda qualcosa questa canzone di Toto. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Juvax, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica, però aiutatemi a ricordare. Aiutatemi.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6.

0: con Vacci Piano su Jukebox.
1: Ehi, ciao Bradino, sono ciao. Antonella. Oggi Antonella. Gentilmente, se fosse possibile ascoltare Renato Zero con Il Cielo.
0: Bellissimo.
1: La dedico a tutti i radioascoltatori, la dedico a tutto lo staff del Paradiso dei Sapori. Ti saluta Rosina.
0: Beh,
1: ciao
0: Rosina.
1: Bradi, bacio. Ti aspettiamo sempre. Bradi, più invito di così non lo so, ti dobbiamo distendere il tappeto a te.
0: Questa
1: proprio,
0: cosa mi piace.
1: Vabbè, hai voglia, vieni. Questa... Un abbraccio e un forte caloroso affetto. Saluto Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Ciao!

0: Ma è che continua il movimento. Devo andare a salutare Walter che ci ha raggiunto
1: ogni
0: al telefono.
1: Volta che non Ciao. Sono coerente, ogni volta che non è importante.
0: Vasco.
1: E ogni volta che qualcuno si preoccupa per
0: sì,
1: me.
0: Sì. È Vasco.
1: Ogni volta che non c'è, proprio quando lo stavo aspettando.
0: È uguale.
1: Ogni volta quando.
0: Ma è lui?
1: Ciao mio Dio Cucciotto!
0: Ciao.
1: Non sono Vasco, eh!
0: Ah no?
1: Sono Alessandro, eh!
0: Ah ciao Alessandro!
1: Ma
0: scusa.
1: Mi pare che ti fermo ad ascoltare questa canzone!
0: Va bene, ogni volta!
1: Questa canzone la dedico a tutti quelli che almeno una volta hanno fatto qualcosa una volta!
0: Che senso?
1: Ciao fans!
0: Come ciao, ciao fans? Ma Alessandro, come ciao fans? Ciao fans! Chi si sentirà? Vabbè. 3939 99 7794.

C'è Carmine che scrive: non vedo l'ora di tornare al mio paese Salerno. Ciao Carmine, grazie per stare in nostra compagnia. 393 999 7794. Le ore passano con voi e un'altra ora se ne va.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: 883 con la regina del celebrità su Radio Jukebox. Devo andare a salutare l'amico Meo. Ciao Meo, buon
1: buongiorno, sono Lara da Bergamo. Ciao. Mi fareste ascoltare la canzone Sogno d'estate di Nathalie e Raff? Grazie.
0: Ce ne ascoltiamo subito. Salutiamo la nostra amica da Bergamo. Ciao Lara. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Natalie lì insieme a Raff, Sogno d'estate su Radio Jukebox, Lara da Bergamo, la richiesta.
1: Ciao, sono Jennifer.
0: Ciao Jennifer.
1: Vorrei mettermi Dai Dai di Shakira.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo.
1: Un saluto a tutti.

0: Shakira con noi, ciao Jennifer, devo andare a salutare anche Anna Maria, ciao Anna Maria, un bacione enorme e grazie, dato con un saluto così, scritto, veloce veloce.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, era Superstar su Radio Jukebox. 393 999 7794. Un bacione alla nostra amica Anna Maria. Ciao Anna Maria, vai, sentiamo.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Andreina.
0: Buongiorno a te.
1: Ascolta, mi faresti sentire Sal da Vinci con poesia?
0: È andato.
1: Grazie.
0: L'abbiamo
1: anche
0: già messo.
1: più tardi perché
0: finiamo.
1: Ora devo uscire.
0: Sì.
1: A fare delle commissioni.
0: Ah, bene.
1: Ti abbraccio forte. Vabbè, ciao.
0: Non è che adesso ci dovete proprio raccontare tutto. Alcune cose tenetele per voi.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti, a prezzi regalo, su laula.it.

Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Domenica che l'ha richiesta.
1: Buongiorno Vladdy.
0: Buongiorno.
1: Senti, sono Maria Dos Santos, signora Dos Santos, vecchietta di quasi 80 anni.
0: Amore,
1: mi mandi una musica bella, qualunque musica italiana o di... No, mi manda di Gianni Morandi.
0: L'abbiamo messo
1: Gianni Morandi. Di Ginocchio da te.
0: Ritorni.
1: Dedico a mia amica Tatiana, che è una brasiliana, sta qua con me adesso, in questi momenti. Se tu mi manda adesso, possiamo ascoltare. Ma se mi manda pomeriggio, non mi ascolto più perché devo uscire.
0: Okay.
1: Hai capito?
0: Vai, vengo da
1: sto
0: adesso.
1: Cucinando, Gioia. Tenho 4 invitati da mangiare. Vuoi venire a mangiare con me?
0: Ma magari. Ma magari. Francesco Gabbani, Summer Funk. Questa è Radio Jukebox e voi siete tantissimi.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Alessandra, ciao, un salutone enorme, sentiamo le vostre voci, chi è con noi, ciao.
1: Buongiorno Vladi, sono in macchina con la mia mamma di lì. Ciao.
0: Un bacione
1: alla
0: mamma.
1: Adesso ti ascolta anche lei.
0: Brava,
1: visto,
0: brava.
1: Hai conquistato un'altra mamma. Ascolta, a lei piace Stella Stellina di Ermal Meta, gliela fai ascoltare.
0: Volentieri.
1: Ciao, buona giornata, ti mando poi saluti più tardi.

Planeta con Stella Stellina su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Giovanni da Cosenza che devo andare anche a salutare. Ciao Giovanni, un abbraccio enorme. Invece ci spostiamo a Roma, dove c'è la nostra amica Francesca che vuole ascoltare i Bee Gees. Pronti? Stay on the line.

Salutiamo Francesca che ci ascolta da Roma. Voleva ascoltare quello di Gigi. Quello di Brillantina. Ballettino che parte. Ristate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Insieme ad Amanda Sandrelli, che è bellissima, La Bella e la Bestia. Devo andare a salutare Marco e la piccola Sara che sono insieme. Ciao, vai.
1: Ciao Vladi, buongiorno a te, tutto Paolo di Box, sono Fabio, come stai?
0: Bene.
1: Passato bene il weekend?
0: Bene, ciao Fabio.
1: Oggi c'è una splendida giornata, fa un bel fresco, siamo tornati dal Messico e sì, sei ritornato all'Ovile dopo quasi 3 settimane di viaggio.
0: Così
1: fantastico.
0: Vabbè, viaggio di
1: una
0: nozze,
1: una bella esperienza,
0: vero.
1: Ti consiglio di farla. Cortesemente, come all'estero, in questo caso in Messico, sono molto ascoltati i nostri artisti italiani.
0: Grandi.
1: Ne andiamo fieri, non di questo.
0: Certo che sì.
1: Tipo per esempio Zucchero, la Poesini,
0: Messi,
1: la Mazzotti.
0: Messi.
1: Volevo chiederti una canzone di Zucchero.
0: E è già andato in onda.
1: E si intitola Guantanamera.
0: È andato
1: se
0: in
1: la
0: onda.
1: Puoi mettermi, fai un grosso favore, se no altrimenti una canzone è scelta tua.
0: Guarda,
1: ti dico a me, amore Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio di box. Grazie a tutti, da Fabio e Silvana. Ciao!
0: È la richiesta di Barbara con i Rene Grandi, Bruci la città. 393 999 7794. Ne approfitto anche per andare a salutare l'amico Giovanni che ci ha raggiunto al telefono pochissimi istanti fa.

Bruci la città richiesta dalla nostra amica Barbara. 393-999-7794. C'è Franci che scrive: ciao Vladi, buon inizio settimana. Faresti ascoltare Fix You dei Coldplay. Grazie.

0: Sono i Coldplay con Fix You su Radio Jukebox. Devo salutare la Franci. Ciao.
1: Amladino, buon pomeriggio qui dai poveri ma belli di Montalenghe Sud, da Michele
2: Marco.
1: Allora Vladino, oggi ti richiederei, se fosse possibile, i miei Roxette, un po' che non ti li chiedo, con I Must Have Been Love. Benissimo. Se invece fossero già passati, perché sai, con la mattinata dedicata al pisellino probabilmente mi sono un po' distratto.
0: Che avete fatto col pisellino?
1: E quindi fossero già passati, non lo so. Io vagabondo dei nomadi, dai, cambiamo genere. La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Ti auguro buon travai e un abbraccio grande grande dai tutela.
0: Grazie ragazzi e ciao. I Rock Set fantastici. Devo salutare Veronica, Marco, Andre, Antonino e Denis, che ci stanno ascoltando, stanno lavorando insieme in un'azienda, non mi hanno scritto dove.

0: Iroxite con noi su Radio Jukebox. Ciao Michele, ciao Marco. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi, vecchio in Jack, sono nato per dormi. Serena San Mauro Torino.
0: Serena, come mai corri così tanto? Calma. Arriva Michael Jackson.

0: Serena, giusto, da San Mauro, ricordo bene, ricordo, non lo so. 393 999 7794, vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi. Vladi,
1: buon pomeriggio, buon inizio di settimana, sono Francesco, un
0: ciao,
1: saluto
0: Francesco.
1: A Marina, Paolo da Rivalta, Marco Aquaman. Oggi Vladi, volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Shakira Soltera.
0: L'abbiamo già messa.
1: E che dire, io sto caldo, non lo sopporto più.
0: Dai, vabbè.
1: Cioè veramente mi sento appesantito.
0: Ma come un po' tutti. Però è la stagione, mi raccomando. Dai, dai, dai, dai.

0: Alex Warner con Ordinary su Radio Jukebox. Ragazzi, siamo giunti al termine, mamma mia, è volata la mattinata insieme a voi. Anzi, salutini, ciao a
1: Don ciao Maddi, grazie da diretta, ciao. Comunque Fabrizio del Torino sta bene sopra i 40, qua fa ancora fresco secondo me.
0: No, aspetta, sopra i 40 gradi tu riesci a resistere?
2: Ciao Vladino, ciao alla family di Radio Jukebox, ci sentiamo domani, ciao da Gianmarco.
0: Grazie, ciao Gianmarco, ma grazie veramente a tutti quanti voi. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10 qui su Jukebox.
2: Ciao, grazie. Domani, sono Messina. Ciao.
0: Grazie anche al nostro amico Alessandro Messina.
3: Ciao Vladino, Marina da Rivalta, Paolo, la sua mamma, un saluto a Francesco, un bacione a te. Ciao. Saluto
0: la mamma. Vladino, grazie sempre a tutta Radio Jukebox per la bella compagnia. Un bacione. Questo è il messaggio da Catania da parte di Lori e sentiamo ancora le nostre voci.
4: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio.
0: Allora, ti dimentichi sempre di noi di Lamezia. Ciao Vladi, questo è il messaggio che arriva da parte di Giuseppe. Io non mi dimentico mai di voi di Lamezia, su quello ci mancherebbe. Anzi, fatevi sentire protagonisti come sempre su Radio Jukebox. Appuntamento a domani, baci e abbracci a tutti quanti voi e grazie per essere stati in nostra compagnia.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 3, 1.
1: Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 3 2

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno, Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
5: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
4: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogen, Bosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
7: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
6: Ma nessun rimpianto per il romano.
7: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
6: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
7: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
6: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 7 8 6.

0: Osso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Parte la seconda fase del risico bancario in Italia.
4: Questa seconda fase è partita con una bella lotta, una lotta fra Banco BPM e Intesa San Paolo per assicurarsi MPS Montepaschi di Siena. C'è da una parte Intesa San Paolo che ha fatto una mega offerta molto molto vantaggiosa. Si parla appunto più di 30 miliardi fra diciamo scambio di azioni e un corrispettivo cash, un corrispettivo in contanti per appunto conquistare MPS. Poi fra l'altro un'offerta che prevede anche la partecipazione di Unipol, perché siccome Intesa San Paolo possiede già diciamo numerose filiali, per non superare i limiti antitrust cederà una parte delle filiali di MPS a Unipol, che poi a sua volta li dovrà integrare con Biper, la banca che controlla, per creare un polo molto grande, quello che dovrebbe essere un secondo polo bancario italiano, insomma, per numero appunto di filiali. E questa offerta appunto di MPS, su MPS è in concorrenza invece con quella fatta da Banco BPM. Banco BPM ha mandato ieri una lettera in cui propone a MPS invece un'integrazione alla pari, insomma, quindi una vera e propria fusione per creare invece quello che dovrebbe essere il terzo polo bancario italiano. Insomma, ne vedremo delle belle anche nei prossimi giorni, e vedremo quale delle due offerte avrà la meglio. Sicuramente da un punto di vista diciamo finanziario, economico, quella in Intesa diciamo batte al momento anche di gran lunga quella di Banco BPM.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: CNR giornale radio.
3: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4480.
1: Call it man.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello, 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
4: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Adesso rotta su Barcellona.
4: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
3: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fochina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
6: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio, e quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
3: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
7: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso non voglio di cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
3: È tutto dallo sport.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 6, 3.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Si sono chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, che si sta attestando al 52%, in calo di circa 8 punti. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran, lo si apprende dopo la nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. La situazione era precipitata ieri sera, quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico con alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita all'isola di Mindanao. Una donna di 89 anni è morta stamane dopo essere stata investita da un'auto a Roma. A investire la donna è stato un uomo di 78 anni che si è fermato dopo l'incidente per prestare i soccorsi. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3572.
2: C'è una ragione di più, l'hai detto.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
1: L'economia.
4: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni. Il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare. Lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: puoi richiedere con il codice 8038.
1: Magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 6, 7, 5.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0306.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più,

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: le richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 4 0 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 3 0.

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7760.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: neve, sospesi in aria come due altalene.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7729.
0: Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what, you

0: fare.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:03. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.